tlhola bofetelese ba programme le peda sa season a mena le pelo feo a ke fa makanga go tla bekwa telese e pelo ka feo a ke squatter sa fa linyante me ka kwa tela fa temoso ya le bofetelese no di tsi kule go tlhola kwa ringo san la go ka kwa semvuso kwa le pone so sa o malodi tanjimo ke mo etrele ne tumbo na ndenda itwa

0: Tonicia Kabiranicia Nyegetera.
1: Isopo Slide di Papa Tori Kei.